0: voglio fare con voi più ampia conoscenza.
1: Caro Sir John, desidero parlarvi con fidenza.
2: Attento,
1: zitto,
2: guarda, scommetto, egli va dritto nel trabocchetto.
1: Forse lo intrappola.
2: Zitto,
1: zitto,
0: che fate là? Ascolto.
1: Sir John, mi infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta.

e moglie un certo Ford. V'ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

tavolo! Quel taglio! Quel taglio! Vedrai! Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai! Telo corrifico! Netto! Netto! Se mi frastorna, mi sparo una tiradora di botte sulle corna! Quel messer d'orde è un bue, un bue, un bue, un bue! Vedrai, te lo corbello, vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai! Cornifico netto, netto, quel taglio, quel taglio, quel taglio, quel taglio! Mai tardi, aspettami qua!

la stessa. L'hai la sorte, quella brutta parola in cor mi torna, mi torna. Bue capron le

accoppio e poi li colgo e accoppio, li colgo e accoppio, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo. Io scoppio.